lo stupore oppresso, il mio otto in campo in proprio va, ricerca in vacanze stesso, se stesso.